0: Kendo Kendo, Mama.
1: Ikoke, Ikoke, Lo Kendo.
0: Baswahili balo bau, Chopole, Mama.
1: Pole, Pole.
0: Bakongo balo bae, Yaku, Yaku.